Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Vive bailando. Vive bailando. Vive bailando.